Ray Picani, Dius Pagmakipi, Canta Tsurani, Yuka Huyasca, mamita.

Kaita kumana nina chunini uyangichi uyana mikanchi rin rin sito tamanya chispa. Ngati maipi chasnalaya nyukanchi shimi kunamanta.

Ci sono insomma cantito i vapi su Ierirca, poi curo la paz di Dio su Guayaquil Mantagna, e con i macchi mai più su zitto i masapiari, che ci si ora si mappica. Salvanci, cusierinci, cancuna per cantito con i matapi su Iacinci. A ver, asusta cantito, casancina i mapis, cantangapag, uyeringapag, shamunca. Uy, apasunciari, coro Alianza de Dios, incomparable es tu grandeza. Ni si vas pa cantas pa uyeringa pa xamunca. Azca saludos, Quito, capital y mapi. Verito yucaiza, verito. Ayesa chucausangi, ayesa chupuringi. Y masinaza tacangiari, buenas tardes. Camactuco y familia, camacusito. Camas negocio, camas trabajo, maipi uyacúpica, saludos. Sin asentar. Uyacusca casada y sada y sada y walangmo.

Se sono messo un cantito e va a pescare il cacchi, si ma picca, cacchi, si ora si ma picca, su ma cantito e va a pescare il camari. Pagi hasta wangkari cias na kanti tu kuna imatapis yas pa kumpanya katikus kamanta kis kai zanyu kanci ka atentus kuna imamairi kanci nyami kai pikuru acik nyang kantas kai mapis nyang kai pi listus listus imapis kanka. A ver, apa munchi, apa munchi.